0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Quattro mezzi dei carabinieri dati alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. 60 feriti tra polizia e carabinieri è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più antagonista del movimento No TAV. Chiusa la A32, la Premier Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. Non si ferma il caro carburanti, colpa della guerra in Iran e del blocco di Hormuz. Nella maggior parte degli impianti benzina e diesel superano i 2 euro al litro. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in 2 mesi. Il ministro Urso: dobbiamo agire. Il governo valuta l'intervento sulle accise mobili. Ribelli yemeniti hanno dichiarato di aver colpito gli impianti petroliferi dell'Arabia Saudita sulla costa del Mar Rosso, mentre il gruppo sostenuto da Teheran ha minacciato di intensificare la propria risposta. E Trump, alla cena di gala con i corrispondenti alla Casa Bianca, dice che gli iraniani non avranno il nucleare e annuncia di volersi ricandidare per le elezioni del 2028. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Sotto la testa una chiazza di sangue. Per il legale della famiglia dimostra le violenze subite dall'uomo, attesa per gli esami tossicologici. Incendi boschivi alimentati dal vento in Spagna e Francia, quasi 300.000 le persone evacuate, un morto a Valencia. È stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France in programma a Parigi, chiamati 1.500 soldati, roghi anche nel centro-sud dell'Italia. Formula 1, nel Gran Premio di Ungheria in programma domani, l'inglese della McLaren Norris scatterà davanti a tutti, poi Leclerc e Piastri, Hamilton e Antonelli sanzionati partiranno quinto e settimo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Quattro mezzi dei carabinieri dati alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. 60 feriti tra polizia e carabinieri è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più antagonista del movimento No TAV. Chiusa la A32, la Premier Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. Non si ferma il caro carburanti, colpa della guerra in Iran e del blocco di Hormuz. Nella maggior parte degli impianti benzina e diesel superano i 2 euro al litro. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in 2 mesi. Il ministro Urso: dobbiamo agire. Il governo valuta l'intervento sulle accise mobili. Ribelli yemeniti hanno dichiarato di aver colpito gli impianti petroliferi dell'Arabia Saudita sulla costa del Mar Rosso, mentre il gruppo sostenuto da Teheran ha minacciato di intensificare la propria risposta. E Trump, alla cena di gala con i corrispondenti alla Casa Bianca, dice che gli iraniani non avranno il nucleare e annuncia di volersi ricandidare per le elezioni del 2028. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Sotto la testa una chiazza di sangue. Per il legale della famiglia dimostra le violenze subite dall'uomo, attesa per gli esami tossicologici. Incendi boschivi alimentati dal vento in Spagna e Francia, quasi 300.000 le persone evacuate, un morto a Valencia. È stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France in programma a Parigi, chiamati 1.500 soldati, roghi anche nel centro-sud dell'Italia. Formula 1, nel Gran Premio di Ungheria in programma domani, l'inglese della McLaren Norris scatterà davanti a tutti, poi Leclerc e Piastri, Hamilton e Antonelli sanzionati partiranno quinto e settimo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

coi tuoi occhi qui di fronte. Il regalo mio.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Quattro mezzi dei carabinieri dati alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. 60 feriti tra polizia e carabinieri è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più antagonista del movimento No TAV. Chiusa la A32, la Premier Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. Non si ferma il caro carburanti, colpa della guerra in Iran e del blocco di Hormuz. Nella maggior parte degli impianti benzina e diesel superano i 2 euro al litro. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in 2 mesi. Il ministro Urso: dobbiamo agire. Il governo valuta l'intervento sulle accise mobili. Ribelli yemeniti hanno dichiarato di aver colpito gli impianti petroliferi dell'Arabia Saudita sulla costa del Mar Rosso, mentre il gruppo sostenuto da Teheran ha minacciato di intensificare la propria risposta. E Trump, alla cena di gala con i corrispondenti alla Casa Bianca, dice che gli iraniani non avranno il nucleare e annuncia di volersi ricandidare per le elezioni del 2028. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Sotto la testa una chiazza di sangue. Per il legale della famiglia dimostra le violenze subite dall'uomo, attesa per gli esami tossicologici. Incendi boschivi alimentati dal vento in Spagna e Francia, quasi 300.000 le persone evacuate, un morto a Valencia. È stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France in programma a Parigi. Chiamati 1.500 soldati, roghi anche nel centro-sud dell'Italia. Formula 1, nel Gran Premio di Ungheria in programma domani, l'inglese della McLaren Norris scatterà davanti a tutti, poi Leclerc e Piastri, Hamilton e Antonelli sanzionati partiranno quinto e settimo. Queste le breaking news di TGcom 24.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio
1: Norba. Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Quattro mezzi dei carabinieri dati alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. 60 feriti tra polizia e carabinieri è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più antagonista del movimento No TAV. Chiusa la A32, la Premier Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. Non si ferma il caro carburanti, colpa della guerra in Iran e del blocco di Hormuz. Nella maggior parte degli impianti benzina e diesel superano i 2 euro al litro. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in 2 mesi. Il ministro Urso: dobbiamo agire. Il governo valuta l'intervento sulle accise mobili. Ribelli yemeniti hanno dichiarato di aver colpito gli impianti petroliferi dell'Arabia Saudita sulla costa del Mar Rosso, mentre il gruppo sostenuto da Teheran ha minacciato di intensificare la propria risposta. E Trump, alla cena di gala con i corrispondenti alla Casa Bianca, dice che gli iraniani non avranno il nucleare e annuncia di volersi ricandidare per le elezioni del 2028. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Sotto la testa una chiazza di sangue. Per il legale della famiglia dimostra le violenze subite dall'uomo, attesa per gli esami tossicologici. Incendi boschivi alimentati dal vento in Spagna e Francia, quasi 300.000 le persone evacuate, un morto a Valencia. È stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France in programma a Parigi. Chiamati 1.500 soldati, roghi anche nel centro-sud dell'Italia. Formula 1, nel Gran Premio di Ungheria in programma domani, l'inglese della McLaren Norris scatterà davanti a tutti, poi Leclerc e Piastri, Hamilton e Antonelli sanzionati partiranno quinto e settimo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
2: Proprio mai.
1: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Quattro mezzi dei carabinieri dati alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. 60 feriti tra polizia e carabinieri è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più antagonista del movimento No TAV. Chiusa la A32, la Premier Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. Non si ferma il caro carburanti, colpa della guerra in Iran e del blocco di Hormuz. Nella maggior parte degli impianti benzina e diesel superano i 2 euro al litro. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in 2 mesi. Il ministro Urso: dobbiamo agire. Il governo valuta l'intervento sulle accise mobili. Ribelli yemeniti hanno dichiarato di aver colpito gli impianti petroliferi dell'Arabia Saudita sulla costa del Mar Rosso, mentre il gruppo sostenuto da Teheran ha minacciato di intensificare la propria risposta. E Trump, alla cena di gala con i corrispondenti alla Casa Bianca, dice che gli iraniani non avranno il nucleare e annuncia di volersi ricandidare per le elezioni del 2028. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Sotto la testa una chiazza di sangue. Per il legale della famiglia dimostra le violenze subite dall'uomo, attesa per gli esami tossicologici. Incendi boschivi alimentati dal vento in Spagna e Francia, quasi 300.000 le persone evacuate, un morto a Valencia. È stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France in programma a Parigi, chiamati 1.500 soldati, roghi anche nel centro-sud dell'Italia. Formula 1, nel Gran Premio di Ungheria in programma domani, l'inglese della McLaren Norris scatterà davanti a tutti, poi Leclerc e Piastri, Hamilton e Antonelli sanzionati, partiranno quinto e settimo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Io che non so scordarti mai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Quattro mezzi dei carabinieri dati alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. 60 feriti tra polizia e carabinieri è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più antagonista del movimento No TAV. Chiusa la A32, la Premier Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. Non si ferma il caro carburanti, colpa della guerra in Iran e del blocco di Hormuz. Nella maggior parte degli impianti benzina e diesel superano i 2 euro al litro. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in 2 mesi. Il ministro Urso: dobbiamo agire. Il governo valuta l'intervento sulle accise mobili. Ribelli yemeniti hanno dichiarato di aver colpito gli impianti petroliferi dell'Arabia Saudita sulla costa del Mar Rosso, mentre il gruppo sostenuto da Teheran ha minacciato di intensificare la propria risposta. E Trump, alla cena di gala con i corrispondenti alla Casa Bianca, dice che gli iraniani non avranno il nucleare e annuncia di volersi ricandidare per le elezioni del 2028. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Sotto la testa una chiazza di sangue. Per il legale della famiglia dimostra le violenze subite dall'uomo, attesa per gli esami tossicologici. Incendi boschivi alimentati dal vento in Spagna e Francia, quasi 300.000 le persone evacuate, un morto a Valencia. È stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France in programma a Parigi. Chiamati 1.500 soldati, roghi anche nel centro-sud dell'Italia. Formula 1, nel Gran Premio di Ungheria in programma domani, l'inglese della McLaren Norris scatterà davanti a tutti, poi Leclerc e Piastri, Hamilton e Antonelli sanzionati partiranno quinto e settimo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Quattro mezzi dei carabinieri dati alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. 60 feriti tra polizia e carabinieri è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più antagonista del movimento No TAV. Chiusa la A32, la Premier Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. Non si ferma il caro carburanti, colpa della guerra in Iran e del blocco di Hormuz. Nella maggior parte degli impianti benzina e diesel superano i 2 euro al litro. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in 2 mesi. Il ministro Urso: dobbiamo agire. Il governo valuta l'intervento sulle accise mobili. Ribelli yemeniti hanno dichiarato di aver colpito gli impianti petroliferi dell'Arabia Saudita sulla costa del Mar Rosso, mentre il gruppo sostenuto da Teheran ha minacciato di intensificare la propria risposta. E Trump, alla cena di gala con i corrispondenti alla Casa Bianca, dice che gli iraniani non avranno il nucleare e annuncia di volersi ricandidare per le elezioni del 2028. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Sotto la testa una chiazza di sangue. Per il legale della famiglia dimostra le violenze subite dall'uomo, attesa per gli esami tossicologici. Incendi boschivi alimentati dal vento in Spagna e Francia, quasi 300.000 le persone evacuate, un morto a Valencia. È stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France in programma a Parigi. Chiamati 1.500 soldati, roghi anche nel centro-sud dell'Italia. Formula 1, nel Gran Premio di Ungheria in programma domani, l'inglese della McLaren Norris scatterà davanti a tutti, poi Leclerc e Piastri, Hamilton e Antonelli sanzionati partiranno quinto e settimo. Queste le breaking news di TGcom 24.

myself on Brittany. Hold up.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'attacco al Pride di Berlino sabato sera di terrore, quando un mezzo è piombato sulla folla, una donna è morta, 16 feriti, alcuni gravi. In fuga il presunto attentatore, identificato è un 21enne vicino agli ambienti islamisti. Diffuse le sue foto, da poco era uscito da un riformatorio, forse ha dei complici. Più di 60 agenti feriti nella guerriglia urbana dei Notav ieri in Val di Susa. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzionista hanno assaltato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. Pietre e bombe carta contro polizia e carabinieri, bruciati 4 mezzi. Dura condanna della premier Meloni: la violenza non piegherà lo Stato. Chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice il presidente della Repubblica Mattarella. Chiama il ministro Piantedosi ed esprime gratitudine e vicinanza agli agenti feriti. Il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia al quartiere Pilastro di Bologna. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la sua morte, chiazza di sangue sotto alla testa. Per il legale della famiglia è la prova che è stato picchiato. Oggi la comunità islamica ricorderà l'uomo. Incendi in Francia e Spagna, quasi 300.000 evacuati hanno trascorso la notte fuori dalle loro abitazioni. In Gironda le fiamme minacciano la periferia di Bordeaux, distrutti finora 42.000 ettari, chiuso un tratto dell'autostrada, e a Valencia si registra una vittima. Calcio frenata sulla trattativa per Andrea Pirlo, CT della Nazionale. L'allenatore dello United FC di Dubai è legato ad un'agenzia russa di scommesse. Malagò valuta la situazione. Formula 1, Norris su McLaren ha conquistato la pole nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. Scatterà oggi davanti alla Ferrari di Leclerc. Penalizzati invece Hamilton e Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Caccia all'attentatore che a Berlino nella serata di sabato ha travolto la folla con un van al Pride, provocando la morte di una donna e ferendo altre 16 persone. La polizia è sulle tracce di un giovane 21enne già noto alle forze dell'ordine. Avrebbe lasciato recentemente il riformatorio. Forse ha dei complici. Anche la Farnesina segue il caso. Sono quasi tutti francesi in ottava, protagonisti della guerriglia urbana scoppiata ieri in Val di Susa. Con maschere antigas hanno assaltato il cantiere di Chiomonte. Più di 60 agenti sono rimasti feriti, 4 mezzi dati alle fiamme. Condanna bipartisan dalla politica. 3 arresti e 2 indagati in Veneto per detenzione di materiale pedopornografico. Dei 3 fermati, tra i 25 e i 55 anni, sono residenti nel Polesine e uno nel Veneziano. Ci sono anche altri 2 indagati a piede libero. Scambiavano immagini e video raffiguranti abusi sessuali su minori. Seconda notte senza attacchi americani contro l'Iran. Donald Trump ha accantonato per ora i piani di escalation significativa dell'offensiva militare contro Teheran, temendo che possano esaurirsi le scorte del Pentagono già ridotte. Sullo stretto di Hormuz proseguono i negoziati giudicati positivi. Continuano a propagarsi gli incendi nel sud-ovest della Francia. Il traffico ferroviario a sud di Bordeaux oggi è stato sospeso fino a nuovo avviso. Migliaia li evacuati anche in Spagna. Situazione critica soprattutto vicino a Madrid e a Valencia si registra una vittima. Domenica di maltempo con temporali al centro-nord, allerta arancione in Toscana, gialla in 9 regioni, l'avviso della Protezione Civile. Nubifragi in Lucchesia, circa 3.400 i fulmini, allagamenti nel Fiorentino. Poi tornerà il caldo con la quarta ondata. Queste le breaking news di TGCOM 24.

l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

scuola, mi vien da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Norba,
2: Radio Norba Amore, tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'attacco al Pride di Berlino. La polizia diffonde foto e generalità del presunto attentatore in fuga piombato sulla folla con un van. Sabato sera una donna è morta, 16 feriti. L'identificato è un 21enne vicino agli ambienti islamisti. Da poco era uscito da un riformatorio. Potrebbe avere dei complici. Europa unita contro il terrorismo, scrive il vice premier e ministro degli esteri Tajani. In Valle di Susa, 68 agenti feriti nella guerriglia urbana dei Notav. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzionista hanno assaltato ieri pomeriggio il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. Pietre, bombe, carta contro polizia e carabinieri, bruciati 4 mezzi. Lo Stato non si piegherà, così la premier Meloni dopo gli scontri in Piemonte. Chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea, afferma, ma attacca il paese. Il presidente della Repubblica Mattarella con una telefonata esprime al ministro dell'Interno piante dosi gratitudine e vicinanza ai feriti. Il caso di Abderrahim Fakir, deceduto durante un fermo di polizia a Bologna, assegnata la scorta al sindaco Lepore dopo le minacce ricevute sui social. E in un nuovo video divulgato dopo la morte del 42enne si vede una chiazza di sangue sotto alla testa, prova che avrebbe subito violenza, sostiene il legale della famiglia. Corsa contro il tempo in Francia e Spagna, dove divampano gli incendi. Quasi 300.000 evacuati hanno trascorso la notte fuori dalle loro abitazioni. In Gironda le fiamme minacciano la periferia di Bordeaux, distrutti almeno 42.000 ettari, un morto a Valencia. Calcio, ombre russe su Andrea Pirlo, indicato come nuovo CT della nazionale. L'accordo rischia di saltare per il suo legame con una società di scommesse di Mosca. Il presidente della FIGC Malagò studia la situazione. Formula 1 in pista in Ungheria per l'ultimo Gran Premio prima della pausa estiva. In pole Norris, poi Leclerc e Piastri. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'attacco al Pride di Berlino. La polizia diffonde foto e generalità del presunto attentatore in fuga piombato sulla folla con un van. Sabato sera una donna è morta, 16 feriti. L'identificato è un 21enne vicino agli ambienti islamisti. Da poco era uscito da un riformatorio. Potrebbe avere dei complici. Europa unita contro il terrorismo, scrive il vice premier e ministro degli esteri Tajani. In Valle di Susa, 68 agenti feriti nella guerriglia urbana dei Notav. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzionista hanno assaltato ieri pomeriggio il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. Pietre, bombe, carta contro polizia e carabinieri, bruciati 4 mezzi. Lo Stato non si piegherà, così la premier Meloni dopo gli scontri in Piemonte. Chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea, afferma, ma attacca il paese. Il presidente della Repubblica Mattarella con una telefonata esprime al ministro dell'Interno Piantedosi gratitudine e vicinanza ai feriti. Il caso di Abderrahim Fakir, deceduto durante un fermo di polizia a Bologna, assegnata la scorta al sindaco Lepore dopo le minacce ricevute sui social. E in un nuovo video divulgato dopo la morte del 42enne si vede una chiazza di sangue sotto la testa, prova che avrebbe subito violenza, sostiene il legale della famiglia. Corsa contro il tempo in Francia e Spagna, dove divampano gli incendi. Quasi 300.000 evacuati hanno trascorso la notte fuori dalle loro abitazioni. In Gironda le fiamme minacciano la periferia di Bordeaux, distrutti almeno 42.000 ettari, un morto a Valencia. Calcio, ombre russe su Andrea Pirlo, indicato come nuovo CT della nazionale. L'accordo rischia di saltare per il suo legame con una società di scommesse di Mosca. Il presidente della FIGC Malagò studia la situazione. Formula 1 in pista in Ungheria per l'ultimo Gran Premio prima della pausa estiva. In pole Norris, poi Leclerc e Piastri. Queste le breaking news di TGCOM 24.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'attacco al Pride di Berlino. La polizia diffonde foto e generalità del presunto attentatore in fuga piombato sulla folla con un van. Sabato sera una donna è morta, 16 feriti. L'identificato è un 21enne vicino agli ambienti islamisti. Da poco era uscito da un riformatorio. Potrebbe avere dei complici. Europa unita contro il terrorismo, scrive il vice premier e ministro degli esteri Tajani. In Valle di Susa, 68 agenti feriti nella guerriglia urbana dei Notav. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzionista hanno assaltato ieri pomeriggio il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. Pietre, bombe, carta contro polizia e carabinieri, bruciati 4 mezzi. Lo Stato non si piegherà, così la premier Meloni dopo gli scontri in Piemonte. Chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea, afferma, ma attacca il paese. Il presidente della Repubblica Mattarella con una telefonata esprime al ministro dell'Interno Piantedosi gratitudine e vicinanza ai feriti. Il caso di Abderrahim Fakir, deceduto durante un fermo di polizia a Bologna, assegnata la scorta al sindaco Lepore dopo le minacce ricevute sui social. E in un nuovo video divulgato dopo la morte del 42enne si vede una chiazza di sangue sotto alla testa, prova che avrebbe subito violenza, sostiene il legale della famiglia. Corsa contro il tempo in Francia e Spagna, dove divampano gli incendi. Quasi 300.000 evacuati hanno trascorso la notte fuori dalle loro abitazioni. In Gironda le fiamme minacciano la periferia di Bordeaux, distrutti almeno 42.000 ettari, un morto a Valencia. Calcio, ombre russe su Andrea Pirlo, indicato come nuovo CT della nazionale. L'accordo rischia di saltare per il suo legame con una società di scommesse di Mosca. Il presidente della FIGC Malagò studia la situazione. Formula 1 in pista in Ungheria per l'ultimo Gran Premio prima della pausa estiva. In pole Norris, poi Leclerc e Piastri. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Si segue la pista islamista dopo l'attentato di Berlino. Identificato il presunto responsabile piombato con un furgone sulla folla del Pride. Si tratta di un 21enne già noto per precedenti penali. Potrebbe avere dei complici. Il bilancio è di una donna morta, altre 16 persone ferite. La premier Meloni scrive: siamo al fianco della Germania contro odio ed estremismo. La Lega invoca il terrorismo di piazza a seguito della guerriglia urbana scoppiata sabato pomeriggio in Val di Susa in una manifestazione dei Notav. 450 sono stati identificati, hanno messo a ferro e fuoco i cantieri. Sale il numero degli agenti feriti, 145, ingenti i danni. La guerra in Medio Oriente si allargherà se gli USA sceglieranno di proseguire con gli attacchi contro la Repubblica Islamica in vista della missione a Washington del premier israeliano Netanyahu. Questo l'avvertimento dell'esercito di Teheran. I Pasdaran bloccano 6 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz su rotte non autorizzate. La morte di Fakir a Bologna durante un controllo di polizia, assegnata la scorta al sindaco Lepore. La protezione sarà attivata dopo le minacce arrivate via social al primo cittadino. Attenzione massima sul corteo in programma oggi nella quartiere Pilastro. Bruciano Francia e Spagna, roghi ancora fuori controllo. In Gironda l'incendio minaccia anche Bordeaux. Si ipotizza l'evacuazione totale della città. Si è aperto un fronte del fuoco sulla costa spagnola di Valencia. 15.000 persone hanno lasciato le loro abitazioni. L'Ital Volley femminile conquista la medaglia di bronzo nella Nations League di pallavolo. A Macao in Cina le ragazze allenate da Velasco hanno vinto 3-7-1. Alle 13.30 in campo per la finalissima Turchia e Brasile. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Sono 68 gli agenti feriti nella guerriglia tra Notav e forze dell'ordine in Val di Susa nel cantiere per la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione. La premier Meloni assicura che lo Stato non si piegherà. Mattarella esprime vicinanza al ministro Piantedosi. 450 gli antagonisti identificati. La morte di Abderrahim Fakir a Bologna. In un nuovo video si vede una chiazza di sangue sotto la testa del 42enne. Oggi nuova manifestazione assegnata la scorta al sindaco Lepore. Il presidente della CEI, Cardinal Zuppi, dice fare chiarezza nella vicenda è nell'interesse della polizia. Donald Trump accantona l'offensiva militare contro l'Iran temendo che possano esaurirsi le scorte del Pentagono. Teheran annuncia di aver interrotto a sua volta gli attacchi dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i raid. Gli Houthi rivendicano l'abbattimento di un drone dell'Arabia Saudita nel nord-ovest dello Yemen. È il 21enne Abdul Balut, il presunto autore dell'attacco al Pride di Berlino. Il giovane, che sarebbe un simpatizzante dell'ISIS, si è lanciato sulla folla alla guida di un van, uccidendo una persona e ferendone altre 16. L'uomo era da poco uscito da un riformatorio e potrebbe avere dei complici. Italia sospesa tra caldo e temporali e allerta arancione per il maltempo in Toscana, gialla in altre 9 regioni, nuova ondata di caldo attesa per la prossima settimana. Calcio, il presidente federale Malagò studia la situazione in merito al legame tra Andrea Pirlo, candidato CT della Nazionale, e una società di scommesse di Mosca. Sulla vicenda il Codacons presenterà domani un formale esposto all'autorità per le comunicazioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. In Germania Abdul Balut, ricercato per l'attentato al Gay Pride di Berlino, era stato già condannato in precedenza per preparazione di un atto che metteva in pericolo la sicurezza dello Stato. L'attacco nella capitale tedesca ha provocato una vittima e 16 feriti. La polizia ha intanto arrestato un uomo di nazionalità iraniana che si ritiene fosse a bordo del furgone che ha investito la folla. In precedenza Balut aveva già tentato di raggiungere l'ISIS in Siria nel 2025. Ma era stato arrestato al suo passaggio in Libano. Il giovane era stato poi rimpatriato in Germania, essendo Balut cittadino tedesco. E ora Bologna con la morte di Abderrahim Fakir. Oggi nuova manifestazione nel capoluogo emiliano, assegnata la scorta al sindaco Lepore. In un nuovo video si vede una chiazza di sangue sotto la testa del 42enne. Intanto il presidente della CEI, Cardinal Zuppi, dice che fare chiarezza nella vicenda è anche nell'interesse della polizia. Salgono oltre 100 gli agenti feriti, 450 invece gli antagonisti identificati nella guerriglia NOTAV, forze dell'ordine in Val di Susa. La premier Meloni assicura che lo Stato non si piegherà. Mattarella esprime al ministro Piantedosi gratitudine e vicinanza ai feriti. Medio Oriente, il presidente Abbas chiede l'intervento dell'ONU per fermare l'aggressione militare israeliana e la violenza dei coloni contro i palestinesi in Cisgiordania. A riportarlo è oggi l'agenzia palestinese UAFA. Al via il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1 in pole Lando Norris, con al suo fianco in prima fila Leclerc su Ferrari, terza fila e quarto tempo per l'altra rossa di Lewis Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: E adesso

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona domenica da Giancarlo Bastianelli. In Germania l'attacco al Pride di Berlino ha costato la vita a una donna, è stato un attentato terroristico islamista, lo ha detto il ministro degli interni tedesco Dobrindt. Sono 29 le persone rimaste complessivamente ferite, 3 sono in gravi condizioni. L'attentatore, sempre secondo Dobrindt, ha usato un van per investire la folla e poi un coltello per aggredire i passanti. Medio Oriente, Donald Trump, preoccupato per la carenza di scorte di munizioni, ha annunciato la sospensione degli attacchi sull'Iran. Teheran ferma a sua volta i raid nei paesi vicini, rivendicato intanto dagli Houthi filo iraniani l'abbattimento di un drone dell'Arabia Saudita sui cieli dello Yemen. In Vaticano il Papa all'Angelus esprime preoccupazione per le violenze dell'esercito israeliano e dei coloni, di cui sono state vittime anche civili in Cisgiordania e Gaza. Appello dal pontefice a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali. Cronaca: a causa della guerriglia tra Notave e forze dell'ordine in Val di Susa, saliti oltre 100 gli agenti feriti, 450 invece gli antagonisti identificati. La premier Meloni assicura che lo Stato non si piegherà. Oggi nuova manifestazione a Bologna dopo la morte di Abderrahim Fakir, dopo le minacce al primo cittadino, assegnata intanto la scorta al sindaco Lepore. In un nuovo video si vede una chiazza di sangue sotto la testa del 42enne. Chiudiamo con il calcio: approdo di Andrea Pirlo a rischio sulla panchina della nazionale. Dopo il legame emerso tra il tecnico e una società di scommesse di Mosca, il presidente federale Malagò studia la situazione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. La violenta aggressione è avvenuta giovedì pomeriggio nei bagni pubblici del Parco Rossani di Bari ai danni di Giuditta, studentessa 26enne. La giovane ha raccontato che ad aggredirla sarebbero stati 10 ragazzini e 2 adulti. Presunti responsabili sarebbero stati identificati tra loro. Potrebbero esserci anche addetti alla custodia dei bagni pubblici. Il sindaco Vito Leccese dichiara che verranno presi provvedimenti non solo nei loro confronti. Sentiamo.
3: Noi saremo al fianco di Giuditta in tutte le fasi delle indagini, durante il processo. L'amministrazione si costituirà parte civile e chiederà anche che...
2: Un grosso incendio ha interessato una vasta pineta sul mare a Rivabella, Gallipoli, nelle Cese. Sul posto operano diverse squadre dei vigili del fuoco. Le alte fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni. È stato necessario evacuare residence e 2 lidi. Richiesto l'intervento di un Canadair da Lamezia Terme. Il governatore della Puglia, Antonio De Caro, ha firmato il decreto che dichiara concluso lo stato di emergenza idrica nella regione. L'osservatorio permanente ha dichiarato basso il livello di severità idrica rispetto al 2025. Il marchio Made in Puglia continua a conquistare spazio nel carrello della spesa degli italiani, con un valore delle vendite che ha raggiunto quasi 264 milioni di euro, in crescita di oltre il 3% rispetto all'anno precedente. Lo certifica Coldiretti Puglia a trainare le performance, soprattutto i vini, le mozzarelle laterali, le birre, la passata di pomodoro. Ed è tutto più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

inside.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona domenica da Giancarlo Bastianelli. In Germania l'attacco al Pride di Berlino ha costato la vita a una donna, è stato un attentato terroristico islamista, lo ha detto il ministro degli interni tedesco Dobrindt. Sono 29 le persone rimaste complessivamente ferite, 3 sono in gravi condizioni. L'attentatore, sempre secondo Dobrindt, ha usato un van per investire la folla e poi un coltello per aggredire i passanti. Medio Oriente, Donald Trump, preoccupato per la carenza di scorte di munizioni, ha annunciato la sospensione degli attacchi sull'Iran. Teheran ferma a sua volta i raid nei paesi vicini, rivendicato intanto dagli Houthi filo-iraniani l'abbattimento di un drone dell'Arabia Saudita sui cieli dello Yemen. In Vaticano il Papa all'Angelus esprime preoccupazione per le violenze dell'esercito israeliano e dei coloni, di cui sono state vittime anche civili in Cisgiordania e Gaza. Appello dal pontefice a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali. Cronaca: a causa della guerriglia tra Notave e forze dell'ordine in Val di Susa, saliti a oltre 100 gli agenti feriti, 450 invece gli antagonisti identificati. La premier Meloni assicura che lo Stato non si piegherà. Oggi nuova manifestazione a Bologna dopo la morte di Abderrahim Fakir. Dopo le minacce al primo cittadino, assegnata intanto la scorta al sindaco Lepore. In un nuovo video si vede una chiazza di sangue sotto la testa del 42enne. Chiudiamo con il calcio: approdo di Andrea Pirlo a rischio sulla panchina della nazionale. Dopo il legame emerso tra il tecnico e una società di scommesse di Mosca, il presidente federale Malagò studia la situazione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Paura sul Gargano per un vasto incendio divampato nella mattinata di oggi nei pressi di Peschici. A causa del vento le fiamme si sono estese alla zona di Baia Zaiana, per questo motivo è stata chiusa la litoranea per Vieste. Nella zona stanno operando i vigili del fuoco, evacuati su barche della Guardia Costiera i turisti dalle strutture sulla costa e dalle spiagge tra Peschici e Vieste. Disagi al traffico e ai mezzi pubblici, in corso modifiche delle rotte degli autobus di Ferrovie del Gargano. Le fiamme stanno interessando anche il territorio di Cagnano Varano, dove, fa sapere ANAS, è provvisoriamente chiuso un tratto della statale 693 dei laghi di Lesine Varano dal chilometro 29 al chilometro 27. E a Gallipoli, nel Leccese, dove un incendio nei giorni scorsi ha devastato oltre 6 ettari di pineta, macchia mediterranea e uno stabilimento balneare, il sindaco Flavio Fasano ha chiesto lo stato di calamità. Inoltre ha fatto sapere che avvierà un piano straordinario per un rimboschimento immediato dell'area colpita. Drammatico incidente la notte scorsa sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese. Per cause in corso d'accertamento, 2 auto si sono scontrate. Il bilancio è di un morto e 6 feriti, tra cui 2 bambine di 4 e 7 anni e un bimbo di 5 mesi. La vittima è una donna di 70 anni che viaggiava a bordo dell'auto in cui c'erano i bambini. A Bari scatta l'ordinanza del sindaco leccese fino al 30 settembre per proteggere gli animali domestici dal caldo. Vietato lasciarli in auto, in giardino o comunque sotto il sole dalle 10 alle 18. Le multe vanno dai 25 ai 500 euro. Sentiamo Silvia Russo Frattasi, consigliera delegata al benessere degli animali del comune di Bari.
3: Non potranno più essere chiusi sui balconi, sui terrazzi, nei giardini, al sole, privi di una zona d'ombra di riparo e comunque dovranno avere sempre a disposizione acqua fresca da bere. Chiediamo la collaborazione di tutti quanti voi.
2: E per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Le autorità tedesche certe del fatto che l'attacco accaduto al Gay Pride di Berlino ieri sera sia di matrice islamista. Una donna è morta, una trentina i feriti, tre sono in gravi condizioni. In fuga il presunto attentatore Abdul Balut. Non è ancora chiaro se il giovane avesse dei complici. L'Iran comunica al Pakistan la disponibilità a proseguire i negoziati di pace con gli Stati Uniti a Ginevra, a Doha o nella stessa Islamabad, secondo quanto riportato da Al-Arabiya. In precedenza Trump aveva annunciato la sospensione degli attacchi sull'Iran anche a causa della diminuzione delle riserve di munizioni degli Stati Uniti. In Italia ammontano a 1 milione di euro i danni causati dagli scontri NOTAV, forze dell'ordine, al cantiere di Chiomonte, lo fa sapere TELT, società binazionale che realizza la linea ferroviaria dell'alta velocità. Più di 100 gli agenti feriti negli scontri, 450 gli antagonisti identificati. Incendio di vaste proporzioni sul Gargano, nel comune di Peschici, nel Foggiano. Turisti evacuati dalle spiagge sulle imbarcazioni della Guardia Costiera. Non risultano al momento persone ferite o vittime. Roghi in Basso Molise, dove è stata evacuata una RSA. Alle Molinette di Torino, riuscito per la prima volta al mondo un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina da un occhio all'altro di una paziente. La donna ha così recuperato la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. Formula 1 trionfa Lando Norris in Ungheria sul traguardo dell'Hungaroring. Il britannico della McLaren precede la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Antonelli. Quarto e quinto le Ferrari di Leclerc e Hamilton, con il britannico che è stato penalizzato di 5 secondi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Paura sul Gargano per un vasto incendio divampato nella mattinata di oggi nei pressi di Peschici. A causa del vento le fiamme si sono estese alla zona di Baia Zaiana. Sul posto stanno operando la protezione civile e i vigili del fuoco con 2 elicotteri e 2 Canadair. Circa 200 turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge tra Peschici e Vieste a bordo di barche della Guardia Costiera. Disagi al traffico e ai mezzi pubblici. Il sindaco di Peschici, Luigi D'Arenzo, si dice sicuro che si tratti di un atto doloso perché l'incendio è stato appiccato in più punti. E a Gallipoli, nel Leccese, un incendio nei giorni scorsi ha devastato oltre 6 ettari di pineta, macchia mediterranea e uno stabilimento balneare. Il sindaco Flavio Fasano ha chiesto lo stato di calamità. Inoltre ha fatto sapere che avvierà un piano straordinario per un rimboschimento immediato dell'area colpita. Drammatico incidente la notte scorsa sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese. Per cause in corso d'accertamento 2 auto si sono scontrate. Il bilancio è di 1 morto e 6 feriti, tra cui 2 bambini di 4 e 7 anni e un bimbo di 5 mesi. La vittima è una donna di 71 anni, Michela De Tullio, che viaggiava a bordo dell'auto in cui c'erano i bambini e i loro genitori di 33 e 28 anni, che stanno bene. Sull'altra auto c'erano 2 ragazzi di Bitonto. Calcio, continua il ritiro in Austria del Lecce. Ieri i giallorossi hanno pareggiato 2-2 nella terza amichevole contro i croati dell'NK Istra. In rete Stulic su rigore e Malè. Intanto dal ritiro sui canali social del Lecce Calcio parla il difensore portoghese Danilo Veiga. Sentiamolo.
3: Adesso si inizia il campionato, siamo a posto, ripartiamo con l'idea del mister. Possiamo anche prendere un po' di quello che era la sua idea stagione scorsa, ma adesso abbiamo più tempo per migliorare quello che lui vuole e ripartiamo da lì.
2: E per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: And so it is just

can't take my mind. My mind. My mind. Till I find somebody.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Si lavora per circoscrivere il vasto incendio in Puglia nel comune di Peschici in provincia di Foggia nel Gargano. In fiamme un'ampia zona di macchia mediterranea e pini d'Aleppo. La nuve di fumo è visibile a diverse decine di chilometri di distanza. Paura anche per i roghi nel vicino Basso Molise. Non ci sono vittime come in Puglia, anche se le fiamme hanno reso necessaria l'evacuazione di 21 anziani da una RSA. Dall'estero una vittima è una donna e almeno 29 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Questo è il bilancio dell'attentato al Pride di Berlino. Un giovane simpatizzante dell'ISIS si è gettato sulla folla con un vano e poi è sceso da mezzo accoltellando i presenti. Medio Oriente, il presidente Abbas chiede l'intervento dell'ONU per fermare l'aggressione militare israeliana e la violenza dei coloni contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata, a riportarlo l'agenzia palestinese UAFA. E anche il Papa segue con apprensione il perdurare della violenza in Terra Santa. Leone XIV oggi all'Angelus ha lanciato un appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione fondata sulla pari dignità. È a rischio l'approdo di Pirlo sulla panchina della nazionale dopo il legame emerso tra il tecnico bresciano e una società di scommesse di Mosca. Il presidente federale Malagò sta studiando la situazione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Paura sul Gargano per un vasto incendio divampato nella mattinata di oggi nei pressi di Peschici. A causa del vento le fiamme si sono estese alla zona di Baia Zaiana. Sul posto stanno operando la protezione civile e i vigili del fuoco con 2 elicotteri e 2 Canadair. Circa 200 turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge tra Peschici e Vieste a bordo di barche della Guardia Costiera. Disagi al traffico e ai mezzi pubblici. Il sindaco di Peschici, Luigi Lorenzo, si dice sicuro che si tratti di un atto doloso perché l'incendio è stato appiccato in più punti. E a Gallipoli, nel Leccese, un incendio nei giorni scorsi ha devastato oltre 6 ettari di pineta, macchia mediterranea e uno stabilimento balneare. Il sindaco Flavio Fasano ha chiesto lo stato di calamità. Inoltre ha fatto sapere che avvierà un piano straordinario per un rimboschimento immediato dell'area colpita. Drammatico incidente la notte scorsa sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese. Per cause in corso d'accertamento 2 auto si sono scontrate. Il bilancio è di un morto e 6 feriti, tra cui 2 bambini di 4 e 7 anni e un bimbo di 5 mesi. La vittima è una donna di 71 anni, Michela De Tullio, che viaggiava a bordo dell'auto in cui c'erano i bambini e i loro genitori di 33 e 28 anni, che stanno bene. Sull'altra auto c'erano 2 ragazzi di Bitonto. Calcio, continua il ritiro in Austria del Lecce. Ieri i giallorossi hanno pareggiato 2-2 nella terza amichevole contro i croati dell'NK Istra. In rete Stulic su rigore e Malè. Intanto dal ritiro sui canali social del Lecce Calcio parla il difensore portoghese Danilo Veiga. Sentiamolo.
3: Adesso si inizia il campionato, siamo a posto, ripartiamo con l'idea del mister. Possiamo anche prendere un po' di quello che era la sua idea stagione scorsa, ma adesso abbiamo più tempo per migliorare quello che lui vuole e ripartiamo da lì.
2: E per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultim'ora da Berlino, dove è morto dopo uno scontro a fuoco con la polizia in un complesso nei pressi del quartiere di Spandau Abdul Balut, 21enne presunto attentatore del Gay Pride a Berlino. Secondo la Bild, gli agenti sono stati attaccati e hanno risposto al fuoco. Una donna è morta nell'attentato, una trentina le persone ferite, tre in gravi condizioni. Non è ancora chiaro se Balut avesse dei complici. L'Iran comunica al Pakistan la sua disponibilità a proseguire i negoziati di pace con gli Stati Uniti, che potrebbero avvenire a Ginevra, Doha o Islamabad. In precedenza Trump, dopo una riunione con il suo entourage, aveva annunciato la sospensione degli attacchi sull'Iran anche a causa della diminuzione delle riserve di munizioni disponibili per gli Stati Uniti. Vigili del fuoco e volontari al lavoro in Puglia per domare il vasto incendio a Peschici in provincia di Foggia sul Gargano. Bagnanti salvati dalle motovedette della Guardia di Finanza, non ci sono feriti. In Basso Molise, a causa dei roghi, è stata evacuata una RSA. Ammontano almeno €1 milioni i danni causati degli scontri tra Notav e forze dell'ordine nel cantiere di Chiomonte. Lo fa sapere Telt, la società che sta realizzando la linea ferroviaria dell'alta velocità. Più di 100 gli agenti feriti negli scontri, 450 gli antagonisti identificati. Cambiamo argomento. Con il governo a caccia di risorse per il decreto contro il caro carburanti, che potrebbe essere adottato nell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri prima delle vacanze, il ministro Urso non esclude misure sulle accise mobili, ma dopo i calcoli sull'extragettito IVA di luglio. Chiudiamo con i motori e Lando Norris, che vince il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Il britannico della McLaren precede la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Leclerc e Hamilton, con il britannico penalizzato di 5 secondi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Paura sul Gargano per un vasto incendio divampato nella mattinata di oggi nei pressi di Peschici. A causa del vento le fiamme si sono estese alla zona di Baia Zaiana. Sul posto stanno operando la protezione civile e i vigili del fuoco con due elicotteri e due Canadair. Circa 200 turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge tra Peschici e Vieste a bordo di barche della Guardia Costiera. Disagi al traffico e ai mezzi pubblici. Il sindaco di Peschici, Luigi Renzo, si dice sicuro che si tratti di un atto doloso, perché l'incendio è stato appiccato in più punti. E a Gallipoli, nel Leccese, un incendio nei giorni scorsi ha devastato oltre 6 ettari di pineta macchia mediterranea e uno stabilimento balneare. Il sindaco Flavio Fasano ha chiesto lo stato di calamità. Inoltre ha fatto sapere che avvierà un piano straordinario per un rimboschimento immediato dell'area colpita. Drammatico incidente la notte scorsa sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese. Per cause in corso d'accertamento, due auto si sono scontrate. Il bilancio è di un morto e 6 feriti, tra cui 2 bambini di 4 e 7 anni e un bimbo di 5 mesi. La vittima è una donna di 71 anni, Michela De Tullio, che viaggiava a bordo dell'auto in cui c'erano i bambini e i loro genitori di 33 e 28 anni, che stanno bene. Sull'altra auto c'erano 2 ragazzi di Bitonto. Calcio. Continua il ritiro in Austria del Lecce. Ieri i giallorossi hanno pareggiato 2-2 nella terza amichevole contro i croati dell'NK Istra. In rete Stulic su rigore e Malè. Intanto dal ritiro sui canali social del Lecce Calcio parla il difensore portoghese Danilo Veiga. Sentiamolo.
3: Adesso si inizia il campionato, siamo a posto, ripartiamo con l'idea del mister. Possiamo anche prendere un po' di quello che era la sua idea stagione scorsa, ma adesso abbiamo più tempo per migliorare quello che lui vuole e ripartiamo da lì.
2: E per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora da Berlino, dove è morto dopo uno scontro a fuoco con la polizia in un complesso nei pressi del quartiere di Spandau Abdul Balut, 21enne presunto attentatore del Gay Pride a Berlino. Secondo la Bild, gli agenti sono stati attaccati e hanno risposto al fuoco. Una donna è morta nell'attentato, una trentina le persone ferite, tre in gravi condizioni. Non è ancora chiaro se Balut avesse dei complici. L'Iran comunica al Pakistan la sua disponibilità a proseguire i negoziati di pace con gli Stati Uniti, che potrebbero avvenire a Ginevra, Doha o Islamabad. In precedenza Trump, dopo una riunione con il suo entourage, aveva annunciato la sospensione degli attacchi sull'Iran anche a causa della diminuzione delle riserve di munizioni disponibili per gli Stati Uniti. Vigili del fuoco e volontari al lavoro in Puglia per domare il vasto incendio a Peschici in provincia di Foggia sul Gargano. Bagnanti salvati dalle motovedette della Guardia di Finanza, non ci sono feriti. In Basso Molise, a causa dei roghi, è stata evacuata una RSA. Ammontano almeno €1 milioni i danni causati dagli scontri tra Notav e forze dell'ordine nel cantiere di Chiomonte. Lo fa sapere Telt, la società che sta realizzando la linea ferroviaria dell'alta velocità. Più di 100 gli agenti feriti negli scontri, 450 gli antagonisti identificati. Cambiamo argomento. Con il governo a caccia di risorse per il decreto contro il caro carburanti, che potrebbe essere adottato nell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri prima delle vacanze, il ministro Urso non esclude misure sulle accise mobili, ma dopo i calcoli sull'extragettito IVA di luglio. Chiudiamo con i motori e Lando Norris, che vince il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Il britannico della McLaren precede la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Leclerc e Hamilton, con il britannico penalizzato di 5 secondi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Paura sul Gargano per un vasto incendio divampato nella mattinata di oggi nei pressi di Peschici. A causa del vento le fiamme si sono estese alla zona di Baia Zaiana. Sul posto stanno operando la protezione civile e i vigili del fuoco con due elicotteri e due Canadair. Circa 200 turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge tra Peschici e Vieste a bordo di barche della Guardia Costiera. Disagi al traffico e ai mezzi pubblici. Il sindaco di Peschici, Luigi Renzo, si dice sicuro che si tratti di un atto doloso, perché l'incendio è stato appiccato in più punti. E a Gallipoli, nel Leccese, un incendio nei giorni scorsi ha devastato oltre 6 ettari di pineta, macchia mediterranea e uno stabilimento balneare. Il sindaco Flavio Fasano ha chiesto lo stato di calamità. Inoltre ha fatto sapere che avvierà un piano straordinario per un rimboschimento immediato dell'area colpita. Drammatico incidente la notte scorsa sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese. Per cause in corso d'accertamento due auto si sono scontrate. Il bilancio è di un morto e 6 feriti, tra cui 2 bambini di 4 e 7 anni e un bimbo di 5 mesi. La vittima è una donna di 71 anni, Michela De Tullio, che viaggiava a bordo dell'auto in cui c'erano i bambini e i loro genitori di 33 e 28 anni, che stanno bene. Sull'altra auto c'erano 2 ragazzi di Bitonto. Calcio. Continua il ritiro in Austria del Lecce. Ieri i giallorossi hanno pareggiato 2-2 nella terza amichevole contro i croati dell'NK Istra. In rete Stulic su rigore e Malè. Intanto dal ritiro sui canali social del Lecce Calcio parla il difensore portoghese Danilo Veiga. Sentiamolo.
3: Adesso si inizia il campionato, siamo a posto, ripartiamo con l'idea del mister. Possiamo anche prendere un po' di quello che era la sua idea stagione scorsa, ma adesso abbiamo più tempo per migliorare quello che lui vuole e ripartiamo da lì.
2: E per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora da Berlino, dove è morto dopo uno scontro a fuoco con la polizia in un complesso nei pressi del quartiere di Spandau Abdul Balut, 21enne presunto attentatore del Gay Pride a Berlino. Secondo la Bild, gli agenti sono stati attaccati e hanno risposto al fuoco. Una donna è morta nell'attentato, una trentina le persone ferite, tre in gravi condizioni. Non è ancora chiaro se Balut avesse dei complici. L'Iran comunica al Pakistan la sua disponibilità a proseguire i negoziati di pace con gli Stati Uniti, che potrebbero avvenire a Ginevra, Doha o Islamabad. In precedenza Trump, dopo una riunione con il suo entourage, aveva annunciato la sospensione degli attacchi sull'Iran anche a causa della diminuzione delle riserve di munizioni disponibili per gli Stati Uniti. Vigili del fuoco e volontari al lavoro in Puglia per domare il vasto incendio a Peschici in provincia di Foggia sul Gargano. Bagnanti salvati dalle motovedette della Guardia di Finanza, non ci sono feriti. In Basso Molise, a causa dei roghi, è stata evacuata una RSA. Ammontano almeno a 1 milione di euro i danni causati dagli scontri tra Notav e forze dell'ordine nel cantiere di Chiomonte. Lo fa sapere Telt, la società che sta realizzando la linea ferroviaria dell'alta velocità. Più di 100 gli agenti feriti negli scontri, 450 gli antagonisti identificati. Cambiamo argomento. Con il governo a caccia di risorse per il decreto contro il caro carburanti, che potrebbe essere adottato nell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri prima delle vacanze, il ministro Urso non esclude misure sulle accise mobili, ma dopo i calcoli sull'extragettito IVA di luglio. Chiudiamo con i motori e Lando Norris, che vince il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Il britannico della McLaren precede la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Leclerc e Hamilton, con il britannico penalizzato di 5 secondi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Paura sul Gargano per un vasto incendio divampato nella mattinata di oggi nei pressi di Peschici. A causa del vento le fiamme si sono estese alla zona di Baia Zaiana. Sul posto stanno operando la protezione civile e i vigili del fuoco con due elicotteri e due Canadair. Circa 200 turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge tra Peschici e Vieste a bordo di barche della Guardia Costiera. Disagi al traffico e ai mezzi pubblici. Il sindaco di Peschici, Luigi D'Arenzo, si dice sicuro che si tratti di un atto doloso, perché l'incendio è stato appiccato in più punti. E a Gallipoli, nel Leccese, un incendio nei giorni scorsi ha devastato oltre 6 ettari di pineta, macchia mediterranea e uno stabilimento balneare. Il sindaco Flavio Fasano ha chiesto lo stato di calamità. Inoltre ha fatto sapere che avvierà un piano straordinario per un rimboschimento immediato dell'area colpita. Drammatico incidente la notte scorsa sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese. Per cause in corso d'accertamento, due auto si sono scontrate. Il bilancio è di un morto e 6 feriti, tra cui 2 bambini di 4 e 7 anni e un bimbo di 5 mesi. La vittima è una donna di 71 anni, Michela De Tullio, che viaggiava a bordo dell'auto in cui c'erano i bambini e i loro genitori di 33 e 28 anni, che stanno bene. Sull'altra auto c'erano 2 ragazzi di Bitonto. Calcio. Continua il ritiro in Austria del Lecce. Ieri i giallorossi hanno pareggiato 2-2 nella terza amichevole contro i croati dell'NK Istra. In rete Stulic su rigore e Malè. Intanto dal ritiro sui canali social del Lecce Calcio parla il difensore portoghese Danilo Veiga. Sentiamolo.
3: Adesso si inizia il campionato, siamo a posto, ripartiamo con l'idea del mister. Possiamo anche prendere un po' di quello che era la sua idea stagione scorsa, ma adesso abbiamo più tempo per migliorare quello che lui vuole e ripartiamo da lì.
2: E per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora da Berlino, dove è morto dopo uno scontro a fuoco con la polizia in un complesso nei pressi del quartiere di Spandau Abdul Balut, 21enne presunto attentatore del Gay Pride a Berlino. Secondo la Bild, gli agenti sono stati attaccati e hanno risposto al fuoco. Una donna è morta nell'attentato, una trentina le persone ferite, tre in gravi condizioni. Non è ancora chiaro se Balut avesse dei complici. L'Iran comunica al Pakistan la sua disponibilità a proseguire i negoziati di pace con gli Stati Uniti, che potrebbero avvenire a Ginevra, Doha o Islamabad. In precedenza Trump, dopo una riunione con il suo entourage, aveva annunciato la sospensione degli attacchi sull'Iran anche a causa della diminuzione delle riserve di munizioni disponibili per gli Stati Uniti. Vigili del fuoco e volontari a lavoro in Puglia per domare il vasto incendio a Peschici in provincia di Foggia sul Gargano. Bagnanti salvati dalle motovedette della Guardia di Finanza, non ci sono feriti. In Basso Molise, a causa dei roghi, è stata evacuata una RSA. Ammontano almeno a 1 milione di euro i danni causati dagli scontri tra Notav e forze dell'ordine nel cantiere di Chiomonte. Lo fa sapere Telt, la società che sta realizzando la linea ferroviaria dell'alta velocità. Più di 100 gli agenti feriti negli scontri, 450 gli antagonisti identificati. Cambiamo argomento. Con il governo a caccia di risorse per il decreto contro il caro carburanti, che potrebbe essere adottato nell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri prima delle vacanze, il ministro Urso non esclude misure sulle accise mobili, ma dopo i calcoli sull'extragettito IVA di luglio. Chiudiamo con i motori e Lando Norris, che vince il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Il britannico della McLaren precede la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Leclerc e Hamilton, con il britannico penalizzato di 5 secondi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Paura sul Gargano per un vasto incendio divampato nella mattinata di oggi nei pressi di Peschici. A causa del vento le fiamme si sono estese alla zona di Baia Zaiana. Sul posto stanno operando la protezione civile e i vigili del fuoco con due elicotteri e due Canadair. Circa 200 turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge tra Peschici e Vieste a bordo di barche della Guardia Costiera. Disagi al traffico e ai mezzi pubblici. Il sindaco di Peschici, Luigi D'Arenzo, si dice sicuro che si tratti di un atto doloso, perché l'incendio è stato appiccato in più punti. E a Gallipoli, nell'Eccese, un incendio nei giorni scorsi ha devastato oltre 6 ettari di pineta, macchia mediterranea e uno stabilimento balneare. Il sindaco Flavio Fasano ha chiesto lo stato di calamità. Inoltre ha fatto sapere che avvierà un piano straordinario per un rimboschimento immediato dell'area colpita. Drammatico incidente la notte scorsa sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese. Per cause in corso d'accertamento, due auto si sono scontrate. Il bilancio è di un morto e 6 feriti, tra cui due bambini di 4 e 7 anni e un bimbo di 5 mesi. La vittima è una donna di 71 anni, Michela De Tullio, che viaggiava a bordo dell'auto in cui c'erano i bambini e i loro genitori di 33 e 28 anni, che stanno bene. Sull'altra auto c'erano due ragazzi di Bitonto. Calcio. Continua il ritiro in Austria del Lecce. Ieri i giallorossi hanno pareggiato 2-2 nella terza amichevole contro i croati dell'NK Istra. In rete Stulic su rigore e Malè. Intanto dal ritiro sui canali social del Lecce Calcio parla il difensore portoghese Danilo Veiga. Sentiamolo.
3: Adesso si inizia il campionato, siamo a posto, ripartiamo con l'idea del mister. Possiamo anche prendere un po' di quello che era la sua idea stagione scorsa, ma adesso abbiamo più tempo per migliorare quello che lui vuole e ripartiamo da lì.
2: E per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: con chi sei.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora da Berlino, dove è morto dopo uno scontro a fuoco con la polizia in un complesso nei pressi del quartiere di Spandau Abdul Balut, 21enne presunto attentatore del Gay Pride a Berlino. Secondo la Bild, gli agenti sono stati attaccati e hanno risposto al fuoco. Una donna è morta nell'attentato, una trentina le persone ferite, tre in gravi condizioni. Non è ancora chiaro se Balut avesse dei complici. L'Iran comunica al Pakistan la sua disponibilità a proseguire i negoziati di pace con gli Stati Uniti, che potrebbero avvenire a Ginevra, Doha o Islamabad. In precedenza Trump, dopo una riunione con il suo entourage, aveva annunciato la sospensione degli attacchi sull'Iran anche a causa della diminuzione delle riserve di munizioni disponibili per gli Stati Uniti. Vigili del fuoco e volontari al lavoro in Puglia per domare il vasto incendio a Peschici in provincia di Foggia sul Gargano. Bagnanti salvati dalle motovedette della Guardia di Finanza, non ci sono feriti. In Basso Molise, a causa dei roghi, è stata evacuata una RSA. Ammontano almeno a 1 milione di euro i danni causati dagli scontri tra Notav e forze dell'ordine nel cantiere di Chiomonte. Lo fa sapere Telt, la società che sta realizzando la linea ferroviaria dell'alta velocità. Più di 100 gli agenti feriti negli scontri, 450 gli antagonisti identificati. Cambiamo argomento. Con il governo a caccia di risorse per il decreto contro il caro carburanti, che potrebbe essere adottato nell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri prima delle vacanze, il ministro Urso non esclude misure sulle accise mobili, ma dopo i calcoli sull'extragettito IVA di luglio. Chiudiamo con i motori e Lando Norris, che vince il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Il britannico della McLaren precede la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Leclerc e Hamilton, con il britannico penalizzato di 5 secondi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Paura sul Gargano per un vasto incendio divampato nella mattinata di oggi nei pressi di Peschici. A causa del vento le fiamme si sono estese alla zona di Baia Zaiana. Sul posto stanno operando la protezione civile e i vigili del fuoco con due elicotteri e due Canadair. Circa 200 turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge tra Peschici e Vieste a bordo di barche della Guardia Costiera. Disagi al traffico e ai mezzi pubblici. Il sindaco di Peschici, Luigi Renzo, si dice sicuro che si tratti di un atto doloso, perché l'incendio è stato appiccato in più punti. E a Gallipoli, nel Leccese, un incendio nei giorni scorsi ha devastato oltre 6 ettari di pineta, macchia mediterranea e uno stabilimento balneare. Il sindaco Flavio Fasano ha chiesto lo stato di calamità. Inoltre ha fatto sapere che avvierà un piano straordinario per un rimboschimento immediato dell'area colpita. Drammatico incidente la notte scorsa sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese. Per cause in corso d'accertamento, due auto si sono scontrate. Il bilancio è di un morto e 6 feriti, tra cui 2 bambini di 4 e 7 anni e un bimbo di 5 mesi. La vittima è una donna di 71 anni, Michela De Tullio, che viaggiava a bordo dell'auto in cui c'erano i bambini e i loro genitori di 33 e 28 anni, che stanno bene. Sull'altra auto c'erano due ragazzi di Bitonto. Calcio. Continua il ritiro in Austria del Lecce. Ieri i giallorossi hanno pareggiato 2-2 nella terza amichevole contro i croati dell'NK Istra. In rete Stulic su rigore e Malè. Intanto dal ritiro sui canali social del Lecce Calcio parla il difensore portoghese Danilo Veiga. Sentiamolo.
3: Adesso si inizia il campionato, siamo a posto, ripartiamo con l'idea del mister. Possiamo anche prendere un po' di quello che era la sua idea stagione scorsa, ma adesso abbiamo più tempo per migliorare quello che lui vuole e ripartiamo da lì.
2: E per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.